sembra vera, morbida come la neve questa nostra sera. Manca, manca la luna chiara e confondo la tua pelle scura con la terra nera. Tu con quella bocca non mi sorridi mai, ma tutto quello che ti chiedo mi concederai. Di questa nostra sera

sta salendo dolcemente questa notte, adesso ci colora. Ma tu con quella bocca non mi sorridi mai, ed io non so se quel che chiedo mi concederai. In questa notte chiara

bella che non mi sembra vera, morbida come la neve questa nostra sera. Manca, manca la luna chiara e confondo la tua pelle scura con la terra nera. Tu con quella bocca non mi sorridi mai, ma tutto quello che ti chiedo mi concederai. Di questa nostra sera

sta salendo dolcemente questa notte, adesso ci colora. Ma tu con quella bocca non mi sorridi mai, ed io non so se quel che chiedo mi concederai. In questa notte chiara

sirena questa notte adesso ci abbandona. Forse la luna chiara, illuminando troppo il buio, ha raffreddato un poco l'atmosfera. Ma tu con quella bocca che non sorride mai, adesso ridi, mi saluti, te ne vai.